pure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda,

0: se mai narrasti, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: fiella duchessa, il letto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fia.
1: Spento?
0: Di me, di Luisa il cuore, ma il Rodolfo non